the entire music industry.

emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè,

0: just how we do it.
1: Alexa, apri Radio Caffè FM.
2: Riproduco Radio Caffè in streaming.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
3: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, ne prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali

ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. I just took some

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Radio Café, il est 5h02.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: Radio Café, il est 6h01.
1: Dicono che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Café renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
26: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè.

Ehi, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

Iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 7h02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita. Radio
2: Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
18: Quest'estate...
19: È un dinosauro, quello!
2: Oh mio Dio, correte!
18: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
18: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui.
24: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
18: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio

le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. La musica che ami da sempre è solo qui, Radio Caffè.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 8h, 2.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per incidente tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Al momento si transita solo su una corsia. Regolare il traffico sugli altri percorsi del Nord-Est, ma previsto in aumento in questo sabato di massicci spostamenti. Sulla A23 Palmanova-Udine-Tervisio segnalato un veicolo in panne tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. Raccomandiamo infine prudenza per la nebbia sulla A31 della Val d'Astico tra Due Ville e l'innesto con la A4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo. Gagliardo, meglio.
1: Buongiorno.
2: No, ma no, intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Perry quello che li Perry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Oh, signori, buongiorno. Il meglio del macchiatone anche per questa mattina. Che fate? Andate da qualche parte? O a casa? Lavoratori? Beh, insomma, noi siamo qua per un paio d'ore a riascoltare le cose, come sempre, come facciamo con il meglio del macchiatone.
7: Macchiatone,

0: Allora, andiamo in vacanza con il partner per la prima volta. E che cosa si fa? Cosa non si deve fare? Cosa si deve fare? Intanto, buongiorno Serenella Salomoni, bentornata. Eccola.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Allora,
1: ciao.
0: Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia. E proprio di coppia si parla, di vacanza con il partner. Che cosa fare? Cosa non fare? Che cosa succede alla prima vacanza?
1: Sì, sai che la prima vacanza ha molta aspettativa, perché naturalmente la vacanza è una tregua dalla routine della vita in due giorni, no? Quindi la sensazione è quella che questa pausa sia così bella, sia bellissima, quindi la vogliamo condividere con il partner, specialmente se è la prima volta che andiamo insieme. E secondo una ricerca, quasi 2/3 delle persone ritengono che la prima vacanza di coppia sia un momento decisivo. Io devo dirti che non sono completamente d'accordo con questa ricerca, perché la prima vacanza di solito è il momento in cui noi ci spieghiamo il nostro piumaggio più interessante, siamo positivi, siamo sempre, ci impegniamo molto, diciamo, quindi forse invece dovremmo anche prendere un po' le distanze per capire meglio com'è in effetti il nostro partner durante questa prima volta che noi sperimentiamo. Per partire col piede giusto in questo tipo di situazione non dobbiamo fare certi errori. Ad esempio, se nella vacanza noi vogliamo fare delle cose diverse, dobbiamo decidere prima di partire, dobbiamo aprirci, dobbiamo confrontarci e favorire la condivisione. Poi, siccome siamo insieme 24 ore su 24, abbiamo bisogno anche di spazio, perché non siamo abituati a stare appiccicato tutto quel tempo, quindi possiamo anche parlarne e decidere magari di fare una piccola pausa. Io vado per conto mio, tu vai per conto tuo, magari per mezz'oretta, tu guardi le vetrine e io vado a fare un'altra cosa.
0: Ti propongo un altro argomento poi più avanti, quella che, che quel partner che non ti molla un attimo, perché se ti molla pensa che tu stia facendo qualcosa di brutto, ok? Ne parleremo.
1: Direi di fargli incontrare uno psicoterapeuta molto bravo insieme ad uno psichiatra.
0: Buonanotte.
1: Perché forse queste malattie.
0: Avete molto lavoro.
1: Ad ogni modo, durante questi giorni di prima vacanza, qualche volta succede anche che spendiamo troppi soldi e che arriviamo che non possiamo spenderne più. Quindi anche questa è una cosa da discutere prima. Bisogna sapere perché, fino a che punto è il nostro budget. Se poi ci sono dei litigi, non è che possiamo dire non ne parlo per non rovinare la vacanza. Parliamone con calma, con serenità, perché dalla vacanza non possiamo pretendere troppo, perché nemmeno le vacanze possono essere perfette, però possono essere piacevoli.
0: Bene, grazie, buona giornata, a presto.
1: A ciao, voi, ciao. Baci.

Abbiamo anche oggi CGA Mestre che ci parla di un tema. Un tema tra l'altro che CGA Mestre ha molto nel cuore, perché sappiamo che nasce con gli artigiani e adesso gli artigiani sono in crisi. Quindi diciamo il grande capitano qualcosa deve fare e qualcosa sta facendo, se non altro comunque ha preso in mano la situazione. Ne parleremo tra poco con Paolo Zabeo di questa crisi degli artigiani. Rimanete con noi.

0: Sabeo della CGA Mestre, bentornato Paolo.
1: Buongiorno a voi, buongiorno. Eccoci.
0: Allora, la crisi degli artigiani è una cosa che non avremmo mai voluto sentire, però purtroppo adesso è arrivata pure quella. Voi che con gli artigiani avete sempre lavorato, avete un po' creata la situazione dagli artigiani, adesso che succederà? Cosa state facendo?
1: Beh, innanzitutto va detto che negli ultimi 10 anni noi abbiamo visto una contrazione di 435.000 circa artigiani, cioè titolari, soci, collaboratori familiari che non ci sono più, quindi un crollo di quasi 10%. Abbiamo poco più di 1.300.000 artigiani, ma da 15 anni a questa parte il trend è sempre negativo, quindi siamo molto preoccupati di questa caduta verticale. Cosa fare? Beh, innanzitutto va detto che anche il settore sarà travolto dall'intelligenza artificiale, come dal resto tutto il mondo del lavoro, e quindi noi siamo da questo punto di vista anche abbastanza positivi, perché è vero che rischia per chi fa operazioni, produzioni in serie di essere scalzato fuori, di essere praticamente eliminato dalla corsa, perché chi può usare il 3D eccetera può, la stampante 3D può mettere in grosse difficoltà, però è altrettanto vero che può essere anche un aiutante stancabile per coloro che la utilizzeranno in qualche modo per delegare la burocrazia, per delegare progetti, idee e tutto quello che sostanzialmente sottrae tempo e lavoro agli artigiani. Quindi è una duplo faccia che ovviamente ci preoccupa.
0: Ma io ho sempre sostenuto, per carità non sono nessuno per dirlo, ma l'intelligenza artificiale, se impari a usarla, poi alla fine è una cosa che è un valore aggiunto, quindi è le cose cambiano. Certo che comunque quando si dice artigiani c'è anche molta fantasia, c'è molta creatività di mezzo che l'intelligenza artificiale non può avere fino a quel punto, mi sbaglio?
1: No, hai assolutamente ragione, ecco perché bisogna soprattutto investire nella formazione professionale, cioè avvicinare il mondo della scuola, gli istituti tecnici, gli istituti professionali al mondo del lavoro, al mondo dell'artigianato, perché solo così potremo dare continuità a un settore che purtroppo anch'esso sta vivendo il declino demografico, nel senso certo. Che l'età media degli artigiani si alza sempre più, manca di cambio generazionale, quindi questo costituisce un grosso problema.
0: Molto chiaro, grazie davvero Paolo Sabeo della CGA Mestre, buona giornata, a presto Paolo.
1: Grazie a voi.

c'è un bel tema oggi che vorrei trattare con uno dei nostri ospiti: i grilli in casa. Quanti grilli in casa? Perfino nel mio studio c'è un grillo. Questa mattina non lo sentirete, ma io quando vengo giù qui la sera c'ho un grilletto qui che grilla. Entrano nelle case. Io pensavo fosse un caso isolato, invece sembra che d'estate succedano queste cose, ma ce lo faremo spiegare dall'esperto, un entomologo che ben conoscete, che è il dottor Claudio Venturelli, con noi tra poco in onda qui al macchiatone di Radio Caffè. Rimanete con noi.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: Radio Café, il est 9h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste. Code per un incidente precedente tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Al momento si transita ancora su una sola corsia. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre si è verificato un incidente all'allacciamento con la A27 Mestre-Belluno provenendo da Trieste in immissione verso Belluno. Raccomandiamo infine prudenza per la nebbia segnalata sulla A31 della Val d'Astico tra Due Ville e l'innesto con la 4. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: buongiorno al dottor Claudio Venturelli, entomologo, nostro vecchia conoscenza che torna al macchiatone di oggi. Buongiorno, buongiorno Claudio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, i grilli in questo periodo sembra che amino entrare nelle case e rimanerci, e poi anche fare il classico suono del grillo che si sente, solo che sentirlo in casa è molto singolare. Ma perché i grilli entrano nelle case in questo periodo?
1: Ah, soprattutto perché fuori è molto caldo, probabilmente anche molto secco, e se trovano un po' una situazione più favorevole stanno volentieri. Poi i grilli, sappiamo che ce ne sono almeno di due specie che conosciamo meglio di quelli che entrano in casa. C'è il grillo delle cantine, che è il grillo morfa dalmatina, che è senza ali e non fa rumore. Poi c'è invece la cheta domestica, si chiama proprio domestica perché entra dentro le nostre abitazioni, può andare anche più in alto, è un viaggiatore perché è nato e è originario dell'Asia e poi è arrivato da noi. A dir la verità fa anche compagnia, perché con questo trillo ci sono anche affezionati dei grilli che si ritengono proprio in casa volentieri, perché fanno anche compagnia, diciamo.
0: Sì, ma infatti è un suono piacevole. Anch'io a volte me lo sono trovato lì proprio nello studio dove stiamo facendo questa intervista, la mattina no, ma la sera quando sono qui lo sento. Adesso non lo sento più, probabilmente avrà cambiato zona, se ne sarà andato, spero che non sia successo niente, però è molto molto gradevole. È una cosa normale, insomma, questa che ogni persona può ritrovarsi in casa. L'importante è non reagire, cioè che cosa dobbiamo fare in questo caso se non lo vogliamo?
1: Allora, niente di troppo invasivo, nel senso che non è necessaria la disinfestazione classica con insetticidi, è sufficiente proprio spostarli, perché adesso io non so quanti ce ne siano in un'abitazione, ma se ne trova qualcuno è che fanno tanto rumore, per cui sembrano sempre di più. E la cosa interessante da dire è che oggi viene anche allevato sia per uso alimentare, sia umano che animale, e quindi viene utilizzato questo animaletto.
0: Ho capito.
1: Io direi che non rappresenta un vero problema. Di mattina però è troppo presto, dà fastidio.
0: Certo, questo sì, però di solito lo drillano la sera. Beh, quindi grazie davvero delle informazioni al dottor Claudio Venturelli. A presto, buona giornata.
1: Buona giornata a tutti.

tema di oggi con il dottor Zattra, il nostro dermatologo di fiducia dell'USEI. Abbiamo così pensato insieme, visto che in questo periodo molte sono le persone che tornano dalle vacanze con una bella abbronzatura, e poi c'è sempre la questione come mantenerla questa abbronzatura, perché sai, c'è chi riesce ad andare ogni tanto al mare, ma c'è chi invece poi si dispera perché l'abbronzatura se ne va. Chiederemo al dottor Edoardo Zattra come fare per mantenerla almeno per un po'. Rimanete con noi al macchiatone di oggi.

0: Buongiorno al dottor Edoardo Zattra, dermatologo dell'ULSEI di Padova, bentornato tra noi, buongiorno.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
0: Allora, questo è un periodo di rientri, così insomma c'è un'altra settimana di vera vacanza per stare al sole, anche se il sole adesso è un po' meno sole di prima perché è cambiata anche la temperatura, ma quando batte, batte sempre forte e batterà ancora e abbronzerà. Poi questa abbronzatura a un certo punto se ne va. Come facciamo per fare in modo che duri di più?
1: Guarda, la regola si riassume in una parola, cioè idratazione. Per mantenere l'abbronzatura dobbiamo tenere una pelle sana e ben idratata, quindi o le classiche creme dopo sole o comunque in generale un ottimo emolliente, cioè una crema idratante che va utilizzata ogni giorno, in particolare dopo la doccia. Inoltre va sconsigliato di strofinare troppo con gli asciugamani o di fare peeling e scrub, perché, come è intuibile, eliminano lo strato più superficiale della pelle e quindi perdiamo già gradazioni di colore.
0: Ah, ok, quindi cioè nel senso ci si asciuga col phon, poche parole,
1: si asciuga tamponando.
0: Tamponando e poi subito la crema idratante, e quello dovrebbe.
1: Esatto, ed evitare di strofinare, grattare, scrub, vestiti ruvidi, tutto quello che può portare un'abrasione della pelle.
0: Già che ci siamo, una lampada ogni tanto è meglio lasciar perdere?
1: Allora, le lampade ovviamente sono raggi ultravioletti. E per le lampade valgono tutte le regole che valgono anche

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.
1: Buongiorno e bentornata a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia. Ciao Serenella, bentornata, buongiorno. Ci sei, aspetta.
2: Buongiorno,
1: eccola qua. Allora, oggi volevamo parlare delle ancora delle vacanze, di quello che si fa in vacanza, ma del sesso in vacanza. Si fa il sesso in vacanza? Molti dicono, ma io in vacanza non lo faccio mai. Perché? Perché succede questo?
2: Ma hai ragione, Barry, perché la vacanza dovrebbe essere anche una buona occasione per fare sesso, no? Tu dici, ma cosa succede se poi non ne abbiamo voglia? C'è un forte legame fra sesso e vacanza, mantieni il tuo fascino anche se sesso può risultare sopravvalutato perché ci pensiamo un po' troppo. Quindi sì, siamo in vacanza, si allentano alcune pressioni quotidiane, oppure pensiamo che questo possa accadere, poi non sempre sarà così, e quindi le aspettative possono invece peggiorare le cose. La vacanza la ritroviamo come un'occasione invece che dovrebbe essere quella di ritrovare intimità, piacere, leggerezza, ecco. Spesso invece se arriviamo in vacanza stanchi, esauriti, bisognosi di recuperare, eccetera eccetera, quindi il sesso vuole leggerezza e libertà, e quindi non possiamo avere l'imperativo, siamo in vacanza, dobbiamo fare più sesso, abbiamo tempo, quindi non ci sono scuse. Quando la sessualità viene vista come un dovere, e il rischio è che si trasformi in un compito e quindi di conseguenza non più in un piacere.
1: Ecco, e quindi tanti saluti al secchio. Va bene, sì, molto chiaro. Grazie Serenella, buona giornata.
2: A voi. A presto. Ciao ciao.

Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

termina qui anche la puntata del sabato del meglio del macchiatone. Oggi sabato 22 agosto, amici miei cari, che farete? Beh, intanto riposatevi oppure godetevi ancora questa sana vacanza fino a chissà quando. Intanto noi ci sentiamo lunedì mattina alle 11. Che sia per voi una bellissima domenica di felicità. Domani naturalmente. Ciao!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Risolto l'incidente sulla 4 Venezia-Trieste, il traffico resta intenso in questa giornata di annunciati spostamenti. Code si verificano in barriera a Trieste-Lisert in direzione Venezia e all'entrata di Latisana. E sul tratto Brescia-Padova della 4 code in uscita Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione la app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 11h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Il traffico in deciso aumento sui percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti tra Brescia Ovest e Sirmione in direzione Venezia e code all'uscita di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sul tratto Padova-Venezia, rallentamenti tra Tangenziale di Mestre e Bivio A13 in direzione Milano. Sul tratto Venezia-Trieste della 4, code anche qui per traffico sostenuto tra Portogruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Code poi in entrata allo svincolo di Latisana e in colonnamenti tra Duino e Trieste-Lisert in direzione Venezia, verso Trieste code alla barriera di Lisert. Sulla A23 Palmanova-Udine-Tervisio code tra Udine Sud e Bivio A4 in direzione A4. Infine sulla A28 Portogruaro-Conegliano code anche qui per traffico intenso in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. E tutto, ci ritroviamo più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Caffè presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno agli ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi questa mattina la dottoressa Maddalena Zippi, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, responsabile dell'ambulatorio malattie biliopancreatiche all'ospedale Sandro Pertini ASL Roma 2. Dottoressa, la pancreatite è spesso considerata una malattia improvvisa, ma esistono segnali o fattori di rischio che vengono sottovalutati. Quali sono i campanelli d'allarme che dovrebbero spingere una persona a rivolgersi tempestivamente ad uno specialista e che cosa si può fare per prevenirla?
2: Un saluto a voi e ai vostri radioascoltatori. È una bellissima domanda perché tocca un nervo scoperto della medicina preventiva per quanto concerne questa patologia. La pancreatite è un'infiammazione del tessuto pancreatico, sia in forma acuta che cronica. Quando l'attacco acuto arriva lo fa in modo violento, portando quasi sempre il paziente dritto in pronto soccorso. Ed in questo caso i campanelli d'allarme da non sottovalutare sono diversi. Il dolore addominale è un dolore tipico, l'insorgenza di ittero, ossia una colorazione giallastra degli occhi e della pelle, nausea, vomito incorcibili, sensazione di malessere profondo e generalizzato, febbre. E quando compaiono questi sintomi l'azione deve essere tempestiva, bisogna rivolgersi immediatamente al pronto soccorso, dove una semplice analisi del sangue per misurare gli enzimi pancreatici, ossia le amilasi e le lipasi, può salvare la vita. Nelle forme croniche, dove i pazienti si rivolgono più frequentemente al gastroenterologo, i segnali sono ancora più subdoli: una digestione costantemente alterata, feciuntuose e maleodoranti, la cosiddetta steatorrea, e una perdita di peso non spiegabile. I due fattori di rischio principali per l'insorgenza della pancreatite acuta sono rappresentati dall'alcol e dai calcoli biliari. Cosa possiamo fare per prevenire la pancreatite? Preveniamo i calcoli a tavola, riducendo i grassi e controllando il colesterolo e i trigliceridi, moderiamo il consumo di alcol, evitando soprattutto gli eccessi concentrati in un'unica serata. Se a questo si aggiunge anche lo stop al fumo, abbiamo fatto un ottimo regalo alla nostra salute. Il pancreas è un organo straordinario, ma non tollera gli eccessi. Sicuramente trattarlo con rispetto è la nostra migliore assicurazione sulla vita.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
3: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In apertura la notizia di un incidente che sta provocando code sulla A4 Venezia-Trieste tra Sanstino di Livenza e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. Per il traffico sostenuto, code anche in direzione Venezia tra Latisana e Sanstino di Livenza. Code poi in entrata a Latisana e in uscita a Sanstino di Livenza, incolonnamenti in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23. E tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert code in direzione Venezia. Incolonnamenti poi verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Traffico intenso anche sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio, con code tra Udine Sud e Bivio A4 in direzione A4. Code per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre, tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Traffico sostenuto in questa giornata di massicci spostamenti anche sul tratto Brescia-Padova della A4. Si verificano rallentamenti tra Brescia Ovest e Sirmione in direzione Venezia e code poi in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Infine, sul tratto Padova-Venezia della 4, rallentamenti con code tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 13h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In apertura la notizia di un incidente che sta provocando code sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. Per il traffico sostenuto, code anche in direzione Venezia tra Latisana e San Stino di Livenza. Code poi in entrata a Latisana e in uscita a San Stino di Livenza, incolonnamenti in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23. E tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert, code in direzione Venezia. Incolonnamenti poi verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Traffico intenso anche sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio, con code tra Udine Sud e Bivio A4 in direzione A4. Code per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre, tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Traffico sostenuto in questa giornata di massicci spostamenti anche sul tratto Brescia-Padova della A4. Si verificano rallentamenti tra Brescia Ovest e Sirmione in direzione Venezia e code poi in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Infine, sul tratto Padova-Venezia della 4, rallentamenti con code tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati sulla A4 in direzione Torino. È avvenuto un incidente con code tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23. Restiamo sulla A4 nella medesima direzione. Si registrano code questa volta per il traffico intenso tra Sistiana e la barriera di Trieste, l'Isert. Code inoltre sono segnalate in direzione Trieste alla barriera di Trieste, l'Isert e in uscita allo svincolo Re di Puglia per il traffico intenso. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Radio Café, il est 15h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati in apertura la A4 in direzione Torino. Per il traffico intenso si procede in coda tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Per lo stesso motivo, nella medesima direzione si procede in colonnati tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23. In direzione Trieste il traffico intenso provoca code alla barriera di Trieste-Lisert. Inoltre si registrano rallentamenti in uscita allo svincolo Re di Puglia. Prudenza per un veicolo in panne segnalato sulla A4 in direzione Trieste, tra il bivio A4 A28 e la Tisana. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

C'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione. Se non lo lavo, resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare. Non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore. Se no, sentirei anche la tua voce.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Un grande successo, un'emozione. Radio Caffè, la Roma della buona musica.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati in apertura la A4 in direzione Torino. Per il traffico intenso si procede in coda tra Sistiana e la barriera di Trieste Lisert. Per lo stesso motivo, nella medesima direzione si procede in colonnati tra il bivio A4 a 34 e il bivio A4 a 23. In direzione Trieste il traffico intenso provoca code alla barriera di Trieste Lisert. Inoltre si registrano rallentamenti in uscita allo svincolo Re di Puglia. Prudenza per un veicolo in panne segnalato sulla A4 in direzione Trieste, tra il bivio A4 a 28 e la Tisana. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 16h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Il traffico intenso provoca code in direzione Torino sulla 4 tra Sistiana e la barriera di Trieste Lisert. Nella medesima direzione si rallenta per il traffico intenso tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23. Con rallentamenti segnalati sulla A23 Palmanova Tarvisio in direzione del bivio A4 tra Udine Sud e il bivio A4 A23. Nuovamente sulla A4 in direzione Torino sono segnalati rallentamenti per il traffico intenso tra La Tisana e San Stino di Livenza. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
3: On the blind side and down the back ways, the roots of sadness call. When you can't get what you need,

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto in direzione Torino. Sulla 4, per il traffico intenso, si registrano code tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Proseguendo si rallenta, sempre per il traffico intenso, tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23. E ancora vi segnalo code, sempre in direzione Torino, tra la Tisana e Sanstino di Livenza. Prudenza per un veicolo in panne, siamo sulla A4 in direzione Trieste, segnalato tra Spinea e Martellago Scorze. Vi ricordiamo che su tutta la rete autostradale nazionale, nella giornata di domani, domenica 23 agosto, sarà vietato il transito dei mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra le 7 e le 22, per agevolare gli spostamenti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè

Radio Caffè, Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 19h02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita. Radio
2: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, in apertura la 4 in direzione Torino. Si procede in coda per il traffico intenso tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Nella medesima direzione si rallenta, siamo sempre sulla A4 per il traffico intenso, tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23. Rallentamenti segnalati, inoltre, in direzione Torino, tra il bivio A4 A28 e San Stino di Livenza. Parliamo della A57, la tangenziale di Mestre, sono in atto dei lavori, in direzione Milano. Tra Mirano Dolo e l'innesto con la A4 e tra Mira Oriago e Mirano Dolo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 20h02.
1: Radio Café. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati in apertura la 4 in direzione Torino, si procede in coda per il traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Nella medesima direzione sono segnalati rallentamenti per il traffico intenso tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23. E ancora in direzione Torino si rallenta, sempre per il traffico intenso tra il bivio A57 e il bivio A4 A13. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni. Per tutti.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h02.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Due persone sono rimaste ferite e sono entrambe ricoverate in gravi condizioni per un'esplosione avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico a Perugia. L'impatto ha provocato il crollo parziale del tetto dell'edificio, evacuato dai vigili del fuoco che stanno effettuando verifiche sui danni e per individuare le cause dell'esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi russi in Ucraina. Almeno 6 persone sono morte nei raid su diverse città, inclusa Kiev, una trentina i feriti. E nella strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo, i morti sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime, e Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Intanto domani una nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, parteciperà anche la premier Meloni. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo dalle località di villeggiatura verso i grandi centri urbani. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Su tutta la rete stradale, transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. L'esodo deve fare i conti anche con un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e 2,128 per il gasolio. Sulle autostrade rialzi medi da 2,085 euro per la benzina e 2,2 euro al litro per il gasolio. Inter Monza e Udinese Como alle 18.30, Genoa Napoli e Parma Cagliari alle 20.45 aprono oggi il campionato di Serie A. Nel ricco sabato di sport, in primo piano anche il tennis con la semifinale di Cincinnati tra Cobolli e Fils e gli europei femminili di volley alle 15, Italia Montenegro. Per la Formula 1 alle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buona serata, ben trovati sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Sempre sulla 4 nel tratto Padova-Venezia in direzione Padova-Milano si viaggia a rilento tra l'innesto con la 57 tangenziale di Mestre e il bivio per la 13. Per consultare in ogni momento la situazione del traffico da Brescia-Trieste potete scaricare l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 22 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 23 agosto. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Autostrade Alto Adriatico prevede per domani, domenica 23 agosto, sulla A4 Venezia-Trieste in entrambe le direzioni, alla mattina e al pomeriggio traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località balneari e in direzione Venezia anche in entrata alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano in direzione Portogruaro, alla mattina traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code in uscita allo svincolo di Portogruaro. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita. Radio
3: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Un rythme.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est minuit, une. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.